0: senso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un buco ottimista.
1: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare.

0: ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco ottimista
1: per natura. Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rappelare.
2: What?